0: precisamente le vogliamo, eh?
1: Oh, mamma, mo si andò là, o mandala.
2: Fría como el viento.